0: 07055000949. Our number to you to one Kulumi by any team by Salalorina to team by Kumbe. To the Yakati coming, I believe 40 minutes. Kato Parasi Ati Bayanio. Mufekara li contribute to the Palo Gino. Gender of Okuni. Hello. Hey, my cousin.
1: Yes, sir. I am Gerard Monian.
0: A cabosau.
1: Yes, sir. Cherry ruining and galo fit is saying land.
0: I'll be on the lady.
1: Oh, my leg, be my dear lady. Cherry. Well, so, a quito.
0: I show. Can national team or irrigation? Runi like a funja.
2: Hello.
0: Hello.
2: Mr.
0: Eka, so sao?
2: Apo su fè sò zi wonsò la ti lòji.
0: Ay, ma kabo sa, akou yo kwe yose.
2: Yo bi fè sa, ti man sò ta ila yi sò an ti wò. Afrika ni don sa iti wòn. E fi wòn la jè mò di bè. O jò di di di re bag bè. Sò mò kwe kò fi yo wòn lè. Ire wò.
0: Di di re lè lè gwa mò.